0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, siéntame.
0: Dindo scura una gatta, masticanna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Siéntame vatta cucca, siéntame vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo litri vino e un caffè con caffeina grammi 003. Ah!